0: Sì, va bene, per un lavoro. Sì, va bene, per un lavoro.
1: So che io vorrei giungere a un certo punto.
0: Start down the year for 25 out of 31 days.